Ai, vole la capona salau lì. Ma se la va con ca lì, ma la va con tu lì. Io e ai come la

lai bi chinglon lan lak le ai hak ti lai ho re thamoi di chinglon du ki wang mata pukrambam chandrakumar ki khonjel da matamisema tabire isai sigi zantra da tabire si khundrakpam ganashyam da ki